Oh, ne ieri nei Celine Dion, ma ieri nei Celine Dion, ma a Kelly, ma con ieri I'm your angel. Ando dai io nel fermi tiene buon night, sta ben uota che con buon noi ciao e su, ok? Hai sì, ma ora di minus a poi su. Ah, io ho una banca da mettere, te lungare con loro, ma ancora che li passi in Ya, tegra ilik te kanon de tuman dari kayo men tapane kongora mai ye, senawara na kon kunara tegora na yo imain na, aske na ko, na kon terun kare kira orong.